0: Hi Victoria,
1: hi Victoria,
0: aria cante. Hi Victoria, hi Victoria,
1: ecco con Shaya.